Aisar sarbang kithana lamo riro non amen ci parno. Evo kide evo kutek tang ho